Se la scagliente il borcia, scende sulle sale di vista, si snappa un attimo.